Vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo.